0: Che bel rumore.
1: Sono Lorella, chiamo da Genova e io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire vicino a tutti i miei cari che sono lontani.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Quale invenzione ti consente di guardare attraverso un muro? La risposta è una finestra.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the devil.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 2 e 51 minuti. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Cesare da Vallelonga, Vibo Valentia. Vi ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è passione, musica, fantasia e melodia, e quindi mi riempie il cuore di felicità e di nostalgia. Grazie.
1: Radio Margherita, passione, musica, fantasia e melodia, ti riempie il cuore di felicità e nostalgia, anche a Vibo Valentia. Sonico, livido.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei New Trolls.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei New Trolls.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che idea.
3: Quella carezza della sera.
2: Tu.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
5: Sergio Endrigo, Marianna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 3:32.

0: Claudio Baglioni. Con te.
1: Stasera vengo a piedi, ho già rimesso l'auto nel garage. Il tempo di comprare qualche cosa dentro.

0: proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 3 e 52 minuti. Luigi Amato, ho bisogno d'amare.

giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: amore effimero.
1: Io ascolto, io mi chiamo Domenico e chiamo da Reggio Calabria. Finalmente ho trovato una radio che trasmette della bella musica senza schiamazzi ed è molto piacevole ascoltarla.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro, Amici per errore.
2: In nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui.

che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rimane.

0: notte.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.

Giuni Russo, pseudonimo di Giuseppa Romeo, è nata a Palermo il 7 settembre 1951 ed è stata una cantautrice italiana. Artista di ricerca sperimentale e d'avanguardia, ha navigato tra vari generi, tra jazz ed elettronica, tra blues e lirica, tra pop e classica, tra musica sacra e musica leggera, caratterizzata vocalmente dall'estrema facilità di cambio di registro. Dotata di un'estensione vocale che copriva quasi 3 ottave. Nella sua carriera ha inciso brani in italiano, siciliano, napoletano, inglese, francese, giapponese, spagnolo, arabo, greco e latino. Giuseppa Romeo, penultima di 9 figli, è figlia d'arte, cresciuta in una famiglia in cui la lirica era molto apprezzata. Sua madre era un soprano naturale. Nel 1967 vinse il Festival di Castrocaro. Il successo di Castrocaro le aprì le porte per il Festival di Sanremo 1968. Nel 1969 si trasferisce a Milano, che diverrà la sua città di adozione. Incontra la musicista Maria Antonietta Sisini, che per ben 36 anni sarà la sua coautrice e produttrice, oltre che compagna nella vita. Sul finire del 1974 nasce lo pseudonimo Junie Russo, nome d'arte suggeritole dalla nuova casa discografica, nel tentativo di un lancio sul mercato internazionale come cantante italo-americana. Il 1975 vede l'inizio della collaborazione con Cristiano Malgioglio. Il chitarrista e produttore Alberto Radius, con cui ha collaborato negli anni seguenti, diviene l'artefice dell'incontro decisivo con Franco Battiato. Attorno al cantautore siciliano nasce, oltre a una grande amicizia destinata a protrarsi negli anni, un team di lavoro che porta alla realizzazione di brani cuciti addosso alle capacità vocali e interpretative di Junie Russo. Nel 2003 torna al Festival di Sanremo dopo 35 anni con il brano Morirò d'amore, scritto molti anni prima con Maria Antonietta Sisini e Vania Magelli. La cantante si esibisce sul palco dell'Ariston priva di capigliatura e con il capo coperto da una bandana, segno dei trattamenti terapeutici dovuti alla malattia che l'ha colpita. Junie Russo muore nella sua casa a Milano nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2004, all'età di 53 anni. Tra le canzoni più rinomate di Junie Russo ricordiamo Tu che ne sai, Mai, Alghero, Un'estate al mare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giuni Russo.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: lato opposto.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.

giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora. Orietta Berti. In viaggio.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nomadi, noi non ci saremo.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 16 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 16 luglio del 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia. Lo scioglilingua di oggi è lascia lascia e accetta l'accetta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Pensavo che il bere mi facesse male, così ho smesso di pensare. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni tempesta porta con sé aria nuova. Il consiglio della nonna di oggi è: siete di quelli che al caffè del bar preferiscono quello con la moca? Per far funzionare perfettamente la vostra vecchia caffettiera, potete tenerla sempre pulita con un semplice trattamento. Riempitela con metà acqua, metà aceto e un pizzico di sale e fatela filtrare. Avrete così eliminato ogni residuo di calcare. Ricordatevi però di sciacquarla bene prima di prepararvi il prossimo caffè. Adesso l'indovinello del giorno. Si cerca verso il fondo per trovare zucchero. La risposta è sul vocabolario. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: non c'è silenzio più triste dove l'amore tace o è assente.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Saga. Saga dal tedesco Sage, ossia narrazione, di origine scandinava, ha corrispondenza in tutta l'area tedesca. Significato: storia tradizionale germanica, per estensione, romanzo.

0: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Irene Battaglia di Rivalta, in provincia di Torino, a Rosalba Bucalo di Galati Marina, in provincia di Messina. Buon compleanno a Francesca Scavetto di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, a Giovanni Puzzanghera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, e facciamo gli auguri a Carmine Greco di Crotone, a Gino Carboni di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Auguri di buon compleanno a Daniele Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Vincenzo Pirrone di Alcamo, in provincia di Trapani, ed infine auguri a Marcuccio Compilato di Partinico, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Giganti.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Giganti.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fuori dal mondo, Ora siamo qui, Proposta, Solo per voi, Tema, Una ragazza in due.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Noemi.
3: Irene Grandi, la

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Calcografia. Calcografia. Significato: sistema di stampa a matrice rame incisa in incavo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dissacrare. Dissacrare. Significato: sconsacrare, in senso figurato, sottoporre a critica dei valori, dei modelli o schemi di comportamento accreditati dalla tradizione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Decubito. Decubito, dal latino de e cumbere, cioè giacere. Significato: posizione dell'ammalato costretto a stare coricato a lungo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adamantino. Adamantino, che ha le proprietà del diamante, puro, splendente, adorno di diamanti in grande copia, prezioso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Marco Mannarà di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, a Emily Lo Iacono di Partinico, in provincia di Palermo, a Salvatore Zambataro di Bronte, in provincia di Catania. Buon compleanno a Nicolas di Palermo, a Salvatore Ravidà di Aliterme, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Simone Macaluso di Santo Stefano sul Ticino, in provincia di Milano. Auguri di buon compleanno a Jennifer Ditali di Caltanissetta, a Giusy di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Ed infine, auguri a Nuccio Greco di Crotone. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo, Semmai.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Beh, riguardo ai figli, il mio pensiero è che oggi sono molto egoisti e molto furbi pure. Certo, naturalmente un po' di incoscienza c'è, perché non si rendono conto che poi alla fine c'è da pagare pure il prezzo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Amedeo Minghi, La Breccia.
1: Tu stai con me come la notte scura alle mura della nostra

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il deserto del Sahara è in Africa. Su questo non ci piove.
1: L'angolo del sorriso.
3: Derubate 1000 scatole di sigarette e 200 kg di carote. La polizia cerca coniglio con la tosse.
1: L'angolo del sorriso.
4: Quando ero piccola i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte, ma io sono sempre riuscita a trovarli.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: è il motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno ad Irene Battaglia di Rivalta, in provincia di Torino, a Rosalba Bucalo di Galati Marina, in provincia di Messina. Buon compleanno a Francesca Scavetto di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, a Giovanni Puzzanghera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, e facciamo gli auguri a Carmine Greco di Crotone, a Gino Carboni di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Auguri di buon compleanno a Daniele Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Vincenzo Pirrone di Alcamo, in provincia di Trapani, ed infine auguri a Marcuccio Compilato di Partinico, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
2: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.
5: Vedi

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono una maestra di scuola primaria, Nicolina Moretta, dell'Alto Casertano, Marzano Appio. Mi è rimasta impressa la telefonata di un ascoltatore che diceva non è giusto associare il fenomeno mafioso alla Sicilia. Ha perfettamente ragione. Gli uomini che hanno combattuto eroicamente la mafia sono soprattutto siciliani. Pino Impastato, giornalista, Libero Grassi, imprenditore, Don Pino Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Questo insegno ai miei piccoli alunni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 8:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco.

Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 16 luglio del 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia. Lo scioglilingua di oggi è lascia lascia e accetta l'accetta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Pensavo che il bere mi facesse male, così ho smesso di pensare. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni tempesta porta con sé aria nuova. Il consiglio della nonna di oggi è: siete di quelli che al caffè del bar preferiscono quello con la moca? Per far funzionare perfettamente la vostra vecchia caffettiera, potete tenerla sempre pulita con un semplice trattamento. Riempitela con metà acqua, metà aceto e un pizzico di sale e fatela filtrare. Avrete così eliminato ogni residuo di calcare. Ricordatevi però di sciacquarla bene prima di prepararvi il prossimo caffè. Adesso l'indovinello del giorno. Si cerca verso il fondo per trovare zucchero.

0: risposta è sul vocabolario. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: non c'è silenzio più triste dove l'amore tace o è assente.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Saga. Saga, dal tedesco sage, ossia narrazione. Di origine scandinava, ha corrispondenza in tutta l'area tedesca. Significato: storia tradizionale germanica. Per estensione, romanzo.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
4: Cugini di campagna, l'ultima volta insieme.

0: legge elettorale oggi sempre alla Camera.
1: Sempre informati
0: finale,
1: con Radio Margherita.
0: Poi il testo passa al Senato. Ieri ha approvato il premio di maggioranza al 42%, ma la maggioranza è ancora in tensione dopo la bocciatura per un voto delle preferenze.
1: Canterò per te.
0: La maggioranza non c'è.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 8 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Marco Mannarà di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, a Emily Lo Iacono di Partinico, in provincia di Palermo, a Salvatore Zambataro di Bronte, in provincia di Catania. Buon compleanno a Nicolas di Palermo, a Salvatore Ravidà di Aliterme, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Simone Macaluso di Santo Stefano sul Ticino, in provincia di Milano. Auguri di buon compleanno a Jennifer Ditali di Caltanissetta, a Giusy di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Ed infine, auguri a Nuccio Greco di Crotone. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: bella musica leggera italiana. Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Il proverbio di Filippo, telefono da Torino, Filippo, è fare del male è peccato e fare del bene per certe persone è tutto sprecato.
4: Ciao, sono Tiziana da Palermo. Il mio proverbio è amori, bellezze e denari un si può ammucciare. E in italiano amore, bellezza e denaro non si possono nascondere. Ciao a tutti, Radio Margherita.
5: Gemma da Monopoli, il proverbio mio di oggi è questo. Veca a me ma parlo pusse, iacchi fese de muzche. Tradotto, vado da mia madre per riposarmi e trovo da smozzicare le fave, nel senso che non si finirà mai di lavorare. Ciao! I uè da pignete, i sepa cucchiere, nel senso che per giudicare una persona la devi conoscere e vivere. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Radio Margherita.
7: Radio Margherita.
6: Musica italiana in tutta Italia.

0: Fiorella Mannoia. Il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: viaggio.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: I soldi sono necessari. L'importante è non diventare schiavo, perché i soldi vanno e vengono, la salute va via. Auguro buona salute a tutti gli italiani che si sentono di essere italiani.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 9:49.
4: Tanti auguri di buon compleanno ad Irene Battaglia di Rivalta, in provincia di Torino, a Rosalba Bucalo di Galati Marina, in provincia di Messina. Buon compleanno a Francesca Scavetto di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, a Giovanni Puzzanghera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, e facciamo gli auguri a Carmine Greco di Crotone, a Gino Carboni di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Auguri di buon compleanno a Daniele Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Vincenzo Pirrone di Alcamo, in provincia di Trapani, ed infine auguri a Marcuccio Compilato di Partinico, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi. I parenti delle vittime respingono intanto le scuse scritte inviate dall'attuale AD di Autostrade, Giana. Oggi alla Camera il voto finale segreto sulla nuova legge elettorale che poi passerà al Senato. Prosegue la caccia ai 50 franchi tiratori del centrodestra che hanno bocciato le preferenze. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier. Continuano i raid americani contro i centri di comando iraniani e Trump valuta di ampliare l'offensiva militare. Teheran ha reagito lanciando droni contro le basi USA nel Golfo e minaccia di colpire le infrastrutture dei paesi alleati. La presidente del Tribunale di Bolzano parla di miracolo dopo il crollo all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ma oggi il mondo no, non le racconta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 10:25. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Giuni Russo, pseudonimo di Giuseppa Romeo, è nata a Palermo il 7 settembre 1951 ed è stata una cantautrice italiana. Artista di ricerca sperimentale e d'avanguardia, ha navigato tra vari generi, tra jazz ed elettronica, tra blues e lirica, tra pop e classica, tra musica sacra e musica leggera, caratterizzata vocalmente dall'estrema facilità di cambio di registro. Dotata di un'estensione vocale che copriva quasi 3 ottave. Nella sua carriera ha inciso brani in italiano, siciliano, napoletano, inglese, francese, giapponese, spagnolo, arabo, greco e latino. Giuseppa Romeo, penultima di 9 figli, è figlia d'arte, cresciuta in una famiglia in cui la lirica era molto apprezzata. Sua madre era un soprano naturale. Nel 1967 vinse il Festival di Castrocaro. Il successo di Castrocaro le aprì le porte per il Festival di Sanremo 1968. Nel 1969 si trasferisce a Milano, che diverrà la sua città di adozione. Incontra la musicista Maria Antonietta Sisini, che per ben 36 anni sarà la sua coautrice e produttrice, oltre che compagna nella vita. Sul finire del 1974 nasce lo pseudonimo Junior Russo, nome d'arte suggeritole dalla nuova casa discografica, nel tentativo di un lancio sul mercato internazionale come cantante italo-americana. Il 1975 vede l'inizio della collaborazione con Cristiano Malgioglio. Il chitarrista e produttore Alberto Radius, con cui ha collaborato negli anni seguenti, diviene l'artefice dell'incontro decisivo con Franco Battiato. Attorno al cantautore siciliano nasce, oltre a una grande amicizia destinata a protrarsi negli anni, un team di lavoro che porta alla realizzazione di brani cuciti addosso alle capacità vocali e interpretative di Giuni Russo. Nel 2003 torna al Festival di Sanremo dopo 35 anni con il brano Morirò d'amore, scritto molti anni prima con Maria Antonietta Sisini e Vania Magelli. La cantante si esibisce sul palco dell'Ariston, priva di capigliatura e con il capo coperto da una bandana, segno dei trattamenti terapeutici dovuti alla malattia che l'ha colpita. Giuni Russo muore nella sua casa a Milano nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2004, all'età di 53 anni. Tra le canzoni più rinomate di Giuni Russo ricordiamo Tu che ne sai, Mai, Alghero, Un'estate al mare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giuni Russo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi. I parenti delle vittime respingono intanto le scuse scritte e inviate dall'attuale AD di Autostrade, Giana. Oggi alla Camera il voto finale segreto sulla nuova legge elettorale che poi passerà al Senato. Prosegue la caccia ai 50 franchi tiratori del centrodestra che hanno bocciato le preferenze. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier. Continuano i raid americani contro i centri di comando iraniani e Trump valuta di ampliare l'offensiva militare. Teheran ha reagito lanciando droni contro le basi USA nel Golfo e minaccia di colpire le infrastrutture dei paesi alleati. La presidente del Tribunale di Bolzano parla di miracolo dopo il crollo all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: bella musica leggera italiana.
1: Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Marco Mannarà di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, a Emily Lo Iacono di Partinico, in provincia di Palermo, a Salvatore Zambataro di Bronte, in provincia di Catania. Buon compleanno a Nicolas di Palermo, a Salvatore Ravidà di Aliterme, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Simone Macaluso di Santo Stefano sul Ticino, in provincia di Milano. Auguri di buon compleanno a Jennifer Ditali di Caltanissetta, a Giusy di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Ed infine, auguri a Nuccio Greco di Crotone. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania e il problema dell'Italia sono gli italiani. Mi spiego, ognuno di noi pensiamo solo a noi stessi. Se non si pensa al bene comune non si può andare avanti. Ciao, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni dei New Trolls.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei New Trolls.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che idea.
3: Quella carezza della sera.
2: Tu.
0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 11 e 28 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vice premier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della

0: situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Max Gazzè, la vita com'è?

0: Radio Margherita Notizie.
1: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi. I parenti delle vittime respingono intanto le scuse scritte inviate dall'attuale AD di Autostrade, Giana. Oggi alla Camera il voto finale segreto sulla nuova legge elettorale che poi passerà al Senato. Prosegue la caccia ai 50 franchi tiratori del centrodestra che hanno bocciato le preferenze. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier. Continuano i raid americani contro i centri di comando iraniani e Trump valuta di ampliare l'offensiva militare. Teheran ha reagito lanciando droni contro le basi USA nel Golfo e minaccia di colpire le infrastrutture dei paesi alleati. La presidente del Tribunale di Bolzano parla di miracolo dopo il crollo all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 11:57.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Donatella Milani. Volevo dirti.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 12:26.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Diceva Karl Marx, l'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che entra realmente in possesso della collettività è il debito pubblico. Sa cosa diceva Jack Nicholson? Se c'è un deterrente al matrimonio è proprio il fatto che non puoi permetterti un divorzio.
1: Sa cosa diceva Otto von Bismarck? Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia.
2: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: so. A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Cara Radio Margherita, vorrei fare un annuncio. Ho notato che al mare non ce n'è una, e dico una, donna che non abbia il lato B esposto ai 420, solo con un filo che a stento. Vabbè, non voglio dire altro, però, cioè, ma come cavolo fate a sentirvi a vostro agio? Mi piegate con tanta disinvoltura, sbattendo il lato B da persone, bambini, vecchi, giovani. Ma non ve ne frega niente, ma la dignità di donna dove è andata a finire? Ma è una vergogna veramente, ma chi ha messo fuori questa moda, guarda, mi riderebbe proprio, meglio no comment. È uno schifo, veramente uno schifo. Non si può andare più al mare ora non si va più per fare il bagno, per... No, vanno soltanto per far vedere il lato B e basta. Ma dove andremo a finire? Ma per carità, guarda, è uno schifo veramente. Mi vergogno di essere donna, guarda. Mi vergogno di essere donna. Vedendo queste donne così conciate in una maniera proprio da schifo. Ma da schifo proprio, non se ne può più. Ciao, grazie Radio Margherita. Sei unica.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 12 e 58 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime ponte Morandi.
4: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
3: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: passa il tempo d'infiore.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Nora da Istanbul, ho 54 anni e sto studiando italiano per 9 mesi. La tua lingua è molto bella ma moltissimo difficile. Allora da 9 mesi ogni giorno ascolto Radio Margherita. La settimana scorsa ero a Firenze per frequentare il corso italiano. Abbiamo affittato una casa con un mio vecchio amico e con lui abbiamo ascoltato ogni mattina. Era così bello. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:24.

0: Elodie, sono pazza di te.
1: Comunque vada, sarà un grande successo. Anche se notte tornerà giorno presto. È un'atmosfera da sdrammatizzare. Momento no da non enfatizzare. Pensavo a tutto quello che non ho detto.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. I fogli del calendario appassiscono e cadono come foglie morte. Sono come la forfura del tempo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo. Tu somigli all'amore.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Gian Mario D'Alghero. Vorrei dirvi che è terribile. Ormai si scrive prevalentemente in stampatello. Non riescono neanche più a mettere una firma in corsivo perché non sanno scrivere in corsivo moltissimi giovani. E inoltre voglio dire che è troppo facile scrivere un libro usando l'intelligenza artificiale. Grazie al cielo sopravvive la poesia che si può solamente invocare dopo aver allenato i sensi per anni. E quindi l'unica forma d'arte che fino ad ora diciamo è rimasta ancora priva di manipolazione, perché la poesia non conoscerà mai qualcosa di tecnologico e di artificiale. Un saluto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
2: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
1: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Carmelo da Trapani. Allora, io mi volevo riallacciare alla signora che parlava dei cacciatori poc'anzi. Volevo solo dire che non sono i cacciatori che si devono vergognare, ma è lo Stato che si deve vergognare, perché, signora, lo Stato sui cacciatori che hanno il porto d'armi e che rinnovano ci mangia, e ci mangia parecchio. Quindi se ne stanno fregando se i cacciatori uccidono selvaggina e cose varie. Va bene, signora, quindi mi associo a lei, ma si ricordi che lo Stato è quello che viene agevolato per il discorso del porto d'armi che viene rinnovato, che costa un botto. La saluto e grazie a Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa o croce.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: della nonna.
1: Per eliminare il cibo bruciato da pentole e padelle, basta inumidirlo e spargere un po' di sale. Lasciare agire per 10 minuti prima di strofinare bene.
0: I consigli della nonna.
1: Se avete avuto una giornata pesante in ufficio, mangiate un quadratino di cioccolata. Ha proprietà rilassanti per il sistema nervoso, ma attenti a non abusarne per non appesantire la linea.
0: I consigli della nonna.
1: Per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Sandro Giacobbe, Notte di provincia.

0: Meta Notizie.
1: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
2: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
1: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Guidando penso a quanto siamo fortunati noi europei, perché pensando alle donne iraniane, a quelle afghane, ai giovani russi, alle giovani del Venezuela e tanti altri paesi dove non c'è libertà, facciamo un esame di coscienza noi che spesso denigriamo le nostre istituzioni e pensiamo a questi paesi dove si può morire anche per aver detto una parola di più contro il regime. Quindi questo è il mio pensiero, che vada alle nostre nuove generazioni che devono saper conservare questa libertà conquistata col sangue dei nostri avi, dei nostri antenati. Grazie, questo è il mio messaggio. A dopo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 14 e 59 minuti. Tiro Mancino. Fuggevoli presenti.

0: Carina, chiamo dal Piemonte, io ascolto Radio Margherita perché mi trasmette moltissime emozioni e mi fa venire l'allegria del cuore.
1: Radio Margherita ti trasmette moltissime emozioni, anche in Piemonte.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15:24.

0: Yes. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vicepremier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

Ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: goccia conta. Non sprecare una risorsa così preziosa. L'acqua è vita, non spreco. Usala con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Monte Santo Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora. Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono la maestra Nicolina dall'Alto Casertano. Cerco di rimuovere il messaggio dalla mia mente, il messaggio vocale di un giovane professore. Mi è sembrato che diceva che i docenti devono avere potere e fuori i genitori dalla scuola. Se dice che gli insegnanti devono avere potere, credo che forse questo giovane docente abbia sbagliato mestiere. E per quanto riguarda i genitori, dobbiamo ristabilire in modalità nuove il patto di alleanza fra scuola e genitori.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 16 e 24 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Funziona solo se si apre. La risposta è il paracadute.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
1: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Lucio Battisti. Pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Margherita Notizie.
1: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 16 e 56 minuti. Renato Zero, amico.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una bolla di caldo africano verso il culmine proprio in queste giornate sull'Italia, l'espansione massima sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi avremo temperature molto calde soprattutto con l'avanzare dei giorni in prossimità del weekend. Tra venerdì, sabato e domenica si toccheranno i 43 gradi su parte del sud, soprattutto sulla Sardegna, 40 gradi invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, soglia dei 40 gradi che si potrà raggiungere anche al centro con una moderata flessione. Mentre in previsione del weekend al nord le temperature torneranno a salire e si riporteranno su valori ancora molto caldi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Volevo fare un annuncio, chiamo dalla provincia di Trapani. Volevo che gli ispettori di controllo del lavoro controllassero tutti i lavoratori che lavorano nei residence, negli hotel estivi, che hanno tutti i contratti di 3 ore al giorno e poi ne fanno 7, 8, 9, 10, e che andassero a controllare nel pomeriggio, perché nel pomeriggio non ci sono quelli che fanno un altro turno, sono sempre quelli della mattina. Buongiorno a tutti.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Stomatite. Stomatite, composto di stomato, dal greco stoma, cioè bocca, e dal suffisso ite, significato, in medicina, infiammazione della mucosa del cavo orale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scettro. Scettro, dal latino sceptrum, a sua volta dal greco skeptron, cioè bastone. Significato: bastone di comando, in senso figurato regno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Apolide. Apolide, dal greco a e polis, città, stato. Significato: chi è privo di cittadinanza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scenografia. Scenografia, composto di sceno e grafia, significato: arte di creare le scene e le decorazioni teatrali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ogni bambino ha diritto a una casa piena di affetto. L'affido può cambiare una vita. Accogliere è un atto d'amore. L'affido è una seconda possibilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da una piccola e bella regione, il Molise. Voglio fare un appello ai nostri politici, ma anche a tutti i vostri ascoltatori. Ho fondato un'associazione 23 anni fa in difesa del territorio per uno sviluppo ecosostenibile. Il nostro motto è un vecchio proverbio indiano che recita così: non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito ai nostri figli. Allora dico ai politici: non sperperate soldi in armamenti, ma investiteli in difesa del nostro paese, uno dei più belli al mondo, che noi tutti stiamo distruggendo. Ma anche a tutti i vostri ascoltatori, perché ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare la sua parte. Solo così potremo avere le coscienze a posto nei confronti delle nostre future generazioni. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace. Questo va bene.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 17:52.

0: Mino Reitano, ma ti sei chiesto mai
1: se vorrai raccontare una storia che vale, firmare la vita con nome e cognome, giocare la sfida del bene e del male, non serve, sai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Così la sindaca Silvia Salis, presente in aula nel giorno della sentenza sul crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. E sempre domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. Via libera della Camera, la legge elettorale 217 sì, il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari 152, 2 gli astenuti, cartelli delle opposizioni in aula, è truffa, tutti a casa. Sentenza storica, la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus Agnelli e Riva bene sul caso plusvalenze. Da adesso le sentenze della giustizia sportiva dovranno essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Questi uomini, quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Salve, volevo soltanto ribadire un pensiero a voce alta che purtroppo non andrò più a votare, perché tutti i partiti, tutti i governi ci sono stati, non hanno fatto niente contro l'evasione fiscale. Basta guardare l'elenco delle dichiarazioni dei redditi per capire che è una truffa a delinquere che tutti quanti guadiscono e continuano a volere. Quindi andate tutti quanti al diavolo, non abbiamo bisogno di voi. Gruppo degli onesti, bisognerebbe organizzarsi per fare una bella rivoluzione.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, peggio per me. Tu sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Sono contento di non essere nato in Francia perché non so nemmeno una parola di

0: francese.
1: L'angolo del sorriso.
2: Dal dentista.
3: Venga tra una settimana per l'estrazione.
4: Ah, grazie. Che premi ci sono?
1: L'angolo del sorriso.
0: Cos'è un biologo? Un discorso tra due monologhi.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Valdec e Patrizia Ferrara.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe dalla Sicilia. Vorrei parlare di sprechi, ovvero uno dei tanti sprechi dello Stato italiano. Non tutti sanno che esiste un corpo militare formato da preti. Questo corpo militare si chiama ordinariato militare, dove i preti indossano i gradi di alti ufficiali, tutti alti ufficiali, partendo quindi da tenente fino ad arrivare a generale. Ovviamente loro non si accontentano dei gradi di militari di truppa o tantomeno dei gradi di sottufficiale. L'unica deroga è per le suore, le quali indossano i gradi di sottufficiale, quindi meno pagate, no? Questo fra l'altro non riesco neanche a capirlo, come non capisco l'esistenza di questo corpo militare. Ci tengo a precisare che si tratta di, appunto, di un corpo militare regolare pagato con soldi dello Stato italiano, non con soldi del Vaticano. Ecco, io pur avendo fatto il militare tantissimi anni fa, a tutt'oggi non riesco a capire il motivo dell'esistenza di questo corpo militare, quando per esercitare la propria fede basterebbe, come i militari potrebbero benissimo, come tutti i cittadini, recarsi in chiesa. Inoltre loro spesso giustificano la presenza di questo corpo militare per il fatto che devono dare un'assistenza spirituale ai soldati. Tutti hanno diritto ad un'assistenza spirituale, anche gli operai che lavorano in fabbrica. Quindi non vedo perché, se esistono i preti militari, non debbono esistere i preti operai o i preti contadini. Forse perché fare il contadino è più faticoso?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco, vita mia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Così la sindaca Silvia Salis, presente in aula nel giorno della sentenza sul crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. E sempre domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. Via libera della Camera, la legge elettorale 217 sì, il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari 152, 2 gli astenuti, cartelli delle opposizioni in aula, è truffa, tutti a casa. Sentenza storica, la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus Agnelli e arriva bene sul caso plusvalenze. Da adesso le sentenze della giustizia sportiva dovranno essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, ho sentito un signore che poco fa diceva, incitava le persone, gli italiani, a comprare i prodotti italiani. Sì, ok, anch'io sono d'accordo, però i prezzi devono essere abbordabili, perché noi prendiamo prodotti, molti prodotti dall'estero, perché i prezzi sono inferiori. I prodotti italiani ci sono i prezzi alle stelle, dovrebbe essere al contrario. Quindi se i prezzi sarebbero ragionevoli, tutti prenderemo prodotti italiani, perché è per il nostro interesse. Però se i prodotti italiani sono molto più cari dei prodotti stranieri, è normale che un operaio, una famiglia che vive da uno stipendio, o i poveri pensionati vanno a cercare anche il prezzo, perché il prezzo deve essere abbordabile, deve essere buono per tutti quanti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni dei New Trolls.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei New Trolls.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che idea!
3: Quella carezza della sera.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Molte cose succedono in Italia, tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi, dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado. Vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione, ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci. C'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: caffè, una telefonata, una visita, piccoli gesti che scaldano il cuore. Nessuno dovrebbe invecchiare in solitudine.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: scappare.
1: Radio Margherita. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 19 e 59 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, la presidente del comitato vittime Egle Possetti.
3: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dello omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, team vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Sergio Cammariere. Vita d'artista.
2: Vita d'artista. Vita da cane. Senza una lira. Per settimane. Schiavo del fumo.

creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con un umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

vita d'artista senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri. Service.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Franco, telefono da Torino. Volevo soltanto mandare un messaggio per far capire qual è la situazione sanitaria che c'è oggi in Italia. Che se sei una persona anziana, se sei povero, se non hai tante possibilità, la sanità non ti calcola neanche di striscio. Non vieni aiutato, sei condannato a morire. Se non sei un potente, se non hai aiuti politici, quando hai una certa età è inutile che vai nell'ospedale. Oppure è inutile chiedere aiuto ai dottori, perché se vai a pagamento va bene, ma con la sanità pubblica è difficile che ti curano, è difficile che ti aiutano. Sei destinato a morire come un cane, perché non c'è nessuno, ripeto, nessuno che ti dà una mano. Quindi la sanità italiana, la nostra politica l'ha ridotta in questo modo qua. Dopo una certa età, se sei ricco, bene, se no devi morire. Se non muori da solo, ti aiutano loro a farti morire.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 23 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Vincenzo Ruocco e chiamo da Napoli con un note speech con usita in pitch. Traduzione: con un noti sbrighi subito, con un sì ti impegni senza poterti più districare.
4: Sono Adriana e chiamo da Napoli. Chi non accat e non venna, non saglia e non scenna.
5: Sono Cristina da Melito, di Napoli. Allora, il mio proverbio è: mazza e panella fanno i figli bella, panella e mazza fanno i figli pazza. Allora, traduzione: mazza e pane fanno i figli belli, pane e mazza fanno i figli pazzi. Ciao ciao!
6: 600 anni vuoi cambiare Radio Margherita, devi ascoltare. Più ascolto Radio Margherita, più mi allunga la vita. Viva Radio Margherita! Un saluto da Andrea e Silvia dal chioschetto della frutta in Calabria.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Tananai, sesso occasionale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io, Giovanni da Caltanissetta, questo mio messaggio è rivolto esclusivamente agli infermieri del reparto di chirurgia generale di Caltanissetta. Sono stato ricoverato per 10-15 giorni e ho assistito personalmente al lavoro che fanno queste persone, veramente da elogiare. E sempre puntuale, sempre presente, ogni chiamata di ogni malato, loro già subito correvano. Eppure, diciamo, il discorso che della pulizia che facevano alle persone che non erano in grado da scendere dal letto. Per tutto questo io li ringrazio sentitamente, buon lavoro e orgogliosi di avervi conosciuti. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Little Tony. Ogni mattina.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. La presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
3: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante. Invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, team vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: di me.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 20:55.

0: chiama Zala del Ballo. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica ragione della mia vita. Ciao, vi amo tutti.
1: Radio Margherita, l'unica passione della tua vita. Anche a Mazara del Vallo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Cugini di campagna con Chiglia Bianca.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, complimenti per la trasmissione, siete sempre il top. Volevo rispondere alla signora che ha chiamato prima, l'insegnante, che era contraria all'inserimento delle telecamere nelle aule perché avvertiva una mancanza di fiducia verso i docenti. Signora mia, ti devo dire che laddove uno non ha nulla da nascondere, inserire un mezzo elettronico magari in queste strutture, perché magari non è il suo caso, però ce ne sono tanti, ma tanti che abusano dei bambini e sui bambini, quindi se lei davvero non ha nulla da nascondere magari alzava le mani e diceva va bene, però poiché la sento contrariata a questa cosa mi viene un piccolo dubbio. Ciao Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 21 e 24 minuti.

Giuni Russo, pseudonimo di Giuseppa Romeo, è nata a Palermo il 7 settembre 1951 ed è stata una cantautrice italiana. Artista di ricerca sperimentale e d'avanguardia, ha navigato tra vari generi, tra jazz ed elettronica, tra blues e lirica, tra pop e classica, tra musica sacra e musica leggera, caratterizzata vocalmente dall'estrema facilità di cambio di registro. Dotata di un'estensione vocale che copriva quasi 3 ottave. Nella sua carriera ha inciso brani in italiano, siciliano, napoletano, inglese, francese, giapponese, spagnolo, arabo, greco e latino. Giuseppa Romeo, penultima di 9 figli, è figlia d'arte, cresciuta in una famiglia in cui la lirica era molto apprezzata. Sua madre era un soprano naturale. Nel 1967 vinse il Festival di Castrocaro. Il successo di Castrocaro le aprì le porte per il Festival di Sanremo 1968. Nel 1969 si trasferisce a Milano, che diverrà la sua città di adozione. Incontra la musicista Maria Antonietta Sisini, che per ben 36 anni sarà la sua coautrice e produttrice, oltre che compagna nella vita. Sul finire del 1974 nasce lo pseudonimo Giuni Russo, nome d'arte suggeritole dalla nuova casa discografica, nel tentativo di un lancio sul mercato internazionale come cantante italo-americana. Il 1975

2005 vede l'inizio della collaborazione con Cristiano Malgioglio. Il chitarrista e produttore Alberto Radius, con cui ha collaborato negli anni seguenti, diviene l'artefice dell'incontro decisivo con Franco Battiato. Attorno al cantautore siciliano nasce, oltre a una grande amicizia destinata a protrarsi negli anni, un team di lavoro che porta alla realizzazione di brani cuciti addosso alle capacità vocali e interpretative di Giuni Russo. Nel 2003 torna al Festival di Sanremo dopo 35 anni con il brano Morirò d'amore, scritto molti anni prima con Maria Antonietta Sisini e Vania Magelli. La cantante si esibisce sul palco dell'Ariston priva di capigliatura e con il capo coperto da una bandana, segno dei trattamenti terapeutici dovuti alla malattia che l'ha colpita. Giuni Russo muore nella sua casa a Milano nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2004, all'età di 53 anni. Tra le canzoni più rinomate di Giuni Russo ricordiamo Tu che ne sai, Mai, Alghero, Un'estate al mare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giuni Russo.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Il rumore invisibile danneggia la salute. Rispetta il silenzio. Abbassare il volume è un atto di civiltà. Il silenzio è un diritto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Precisamente tu.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Patrizio da Napoli, volevo dire che l'ambulanza che ha preso prima quell'ascoltatore, che poi ha mandato 25 euro da pagare, beh, non ci lamentiamo di questo ticket. Mia figlia vive in Olanda e non aveva l'assicurazione per quello che riguarda le emergenze e le chiamate di ambulanza. Comunque una radiografia e l'ambulanza che è arrivata, perché ha avuto un incidente, che è caduta dalla bicicletta, ha dovuto pagare 800 euro. Ripeto, 800 euro. Noi qui per chiamare l'ambulanza e farla venire e portarci in ospedale e farci la visita ne paghiamo 25 col codice bianco. Quindi non ci lamentiamo, non siamo messi poi così male.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi, localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 21 e 59 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. La presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
2: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante. Invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino, nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, Timmerlé vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Fogli.

0: un giorno insieme con Riccardo Fogli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Diego Mancino. Era solo ieri.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Un grande saluto dal Ghero, sono Gian Mario. Volevo dirvi che l'inglese nella musica è una cosa abbastanza utile, anche mischiandolo con l'italiano, ma nella lingua parlata preferisco parlare o solo in italiano o solo in inglese. Proprio noi italiani, che l'inglese ne mastichiamo veramente poco, facciamo un uso inflazionato dell'inglese, e ne do la colpa soprattutto al giornalismo, parole che, di cui non conosciamo neanche il significato, che mettiamo in mezzo alle nostre conversazioni. Con tutte le varie tonalità che ci sono nella lingua italiana, una lingua così affascinante e che il mondo ci invidia, sarebbe ora di approfondirla e di usarla al momento opportuno. La musica è un'altra questione.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22:24.

0: amore effimero.
1: Bobby Solo. Gelosia.
2: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Publilio Siro, la pazienza messa troppe volte alla prova diventa rabbia. Sa cosa diceva Arthur Schnitzler? Può impedire ad un uomo di rubare, ma non di essere un ladro.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, quando ero piccola. Quando

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ascoltatori di Radio Margherita, volevo rispondere alla signora che è tanto contenta della moglie del suo nipote, la Danessa. I proverbi da che mondo è mondo non sono mai sbagliati. E io ho sposato una siciliana, non sono siciliano, dopo 32 anni mi sono separato e divorziato. Come si dice, corna e buoi dei paesi tuoi. Meditate, gente, meditate. Ciao Radio!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lucio Battisti, 10 ragazze.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 22 e 54 minuti.
1: Eros Ramazzotti, le cose che ho

Io ascolto tanto Radio Margherita, così parlo anche l'italiano. Sai dov'è Pozzano? Tutti voi, in Alto Adige. Comunque siete molto bravi. Mi fa piacere sentirvi, anche adesso ce l'ho acceso, così imparo molto bene. Saluti da Albert e dal Sud Tirol. Ciao!

0: lato opposto.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: sul nostro amore.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23:24.

luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Molte cose succedono in Italia, tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado, vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione. Ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci, c'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
4: Don Bacchi. L'immensità.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo sul divano con i miei sogni in una mano. Io mi

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Guardare il mondo dallo schermo non è viverlo. Lo smartphone non sostituisce uno sguardo, una voce, un abbraccio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Claudio e parlo dalla Sicilia. Ieri ci sono stati i funerali di mia madre che mi è venuta a mancare all'età di 86 anni e adesso io mi rivolgo a tutti i figli che ancora hanno i genitori vivi, che hanno papà e mamma, che hanno che con l'età di 60, 70 anni, 80 anni. Vi siete mai chiesti se loro, i vostri genitori, nella loro infanzia hanno ricevuto un abbraccio, hanno ricevuto delle carezze dai loro genitori o hanno sentito qualcuno che gli dicesse ti voglio bene? Se voi pensate che i nostri genitori non hanno bisogno di queste parole, di questi gesti solo perché sono grandi, vi sbagliate di grosso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Natale.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Noemi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Noemi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Briciole, L'amore si odia, La costruzione di un amore, Sono solo parole, Ti amo non lo so dire e Tu non devi.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gigliola Cinquetti.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei precisare che la signora che ha parlato dell'assicurazione, quando si è espressa in maniera inesatta, dicendo che in Campania si paga di più perché sono risarcimenti sono molto alti, ha detto una grande baggianata. La signora dovrebbe informarsi che in Campania ci sono più sinistri, che è una cosa diversa, ma i risarcimenti in termini economici sono molto più alti al nord.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 17 luglio. È mezzanotte e 56 minuti.

0: ti porto via con me.
1: Mi chiamo Gabriella, telefono da Saluzzo. Io ascolto Radio Margherita perché è il paradiso della musica.
2: Radio Margherita, il paradiso della musica, anche a Saluzzo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Alessandro Bono e Andrea Mingardi. Con un amico vicino.
1: Cosa c'è che non va? Mi si legge negli occhi. Anche io ho la tua età.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: bene, su.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Roberto, telefono da Busca, che sono, è vicino a Cuneo. Volevo solo dire una cosa, che qua nella zona del Cuneese e del Saluzzese abbiamo delle strade che fanno schifo, sono anni che non le asfaltano più e sono piene di buca, di rattoppi malfatti. Mi piacerebbe sapere cosa ne fanno dei soldi, dei bolli che paghiamo delle macchine. E poi riguardo la sanità, che fa anche schifo come le strade, no? Visto che per fare un'ecografia ci vogliono più di un anno e loro invece pensano alle piste da sci. Cioè, grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
0: I consigli della nonna.
1: I vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera.
0: I consigli della nonna.
1: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
0: Domenico Modugno. Meraviglioso.
5: È vero.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. Combattiamo la povertà energetica. L'energia è un diritto, non un lusso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Andrea di Gioia Colle e voglio fare veramente un grande encomio, un grande ringraziamento all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in particolar modo nell'unità TIN UTIN di appunto di Castellane di Taranto, dove si stanno prendendo cura da una settimana del mio bambino piccolino Giovanni, che è nato un po' prematuro con qualche piccola problematica di glicemia, però la dottoressa De Cosmo e tutto lo staff dei medici si sta occupando appunto dell'equilibrio di tutti i valori del reparto di ginecologia, che comunque ha funzionato bene, hanno aiutato mia moglie a superare un parto importante, prematuro e con un cesareo non facile. Parliamo infatti dei successi, delle cose belle che succedono anche in Puglia, a Taranto, all'ospedale Santissima Annunziata, e fa piacere. Bravi, bravi, bravi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Francesco Gabbani, Viceversa.

0: rossa.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 17 luglio. È luna e 52 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Ricchi e Poveri.

0: Un giorno insieme con i ricchi e poveri. Torna fra un'ora.
1: Renato Zero, amico.